0: lingu yapsha tangkrag opum phrna in gola ala milo ngirlad lingu ya tur margilar agarand vna gola ala milo ngirlad lingu ya ki hoy bu kakan ya la la gola ala milo ngirlad lingu yanda zum tum inda chan tum in gola ala milo ngirlad lingu yapsha kapshigan oymum phrna in gola ala milo ngirlad lingu Hola ya ya ay lo lo di tam o di nyong go di indi fu sa sang di ya kha de ro mo ni go ye lo ay lo lo di tam o di nyong go di e cho san do ba di ir ni ge ji ri sul ngom ge ye lo ay lo lo di tam o di nyong go di yasang dana ari infok sa ja zo go ye la ai lo lo di tam o di nyong go di ya shri ri istanam o kana ayo ke ye la ai lo lo di tam o di nyong go di er ji ga ma sul ari yo and ge da da ari ko ye la ai lo lo di tam o di nyong go di ekha athar ada ama thodu madu asi go ye la ai lo lo di tam o di nyong go di inda sawayin ari da thad ngan sa ari go ye la ai lo lo di tam o di nyong go di istan do di ya alag dab sana athang go ye la ai lo lo di tam o di nyong go di Indi tum yang thoko ri ikhad ji pu na go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di e chok da ba ari mi ge la sh di na go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di e tum da na aya thok na da do go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di Ya ashri ya anyang gana ayoko ye la ay lo lo di tam o di nyong go di indi gali lon ba ari yo no da da ari ko ye la ay lo lo di tam o di nyong go di eta sim athar ya ama shag san di aki go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di Indi tum yang thoko di ikhad ji sa ayin go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di ye tum khla vi ya adak dab na athang go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di ye ngi khla sha la ara am ya thi kung adin go ye la ay lo lo di tam o di nyong go di
1: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
2: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
1: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི ཏོ ལུས ཁང གྱི ཆོ པ
2: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལྷན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
1: ཆོམ ཆིན དར ར
3: དགོན པ དེ ན གོང ནས ང ཚོས ཚོང ཅང དགོ ཉན ཅིན ཁང བར གལ ལུང ཅིན གྱི ཆེ དར ར ལང བའི ᱫᱚᱢᱞᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱧᱟᱝᱫᱤ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱵᱤᱭᱟ ᱢᱟᱪᱟᱛᱤ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱡᱟᱢᱥᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱥᱩ ᱧᱤᱜᱤᱞᱟᱝᱵᱤ ᱟᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱧᱟᱱᱨ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱩᱜ ᱞᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱᱰᱩ ᱪᱟᱯᱠᱞᱟᱝᱵᱤ ᱟᱨ ᱜᱮᱡᱮ ᱢᱮᱥᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝᱞᱟᱥᱤᱞᱟ ᱥᱟᱱᱨᱩᱥ